Mama Hilda di Nanganasa, selamat sore. Marcel di Bavaria, Yeri di Datu Alu, Bunda Ima Juma Umere, Jema Mere juga, ada Nona Widya, Nona Olin, Bang Nano, Bang Jabok, selamat sore semua.